0: Mi aspettava con l'avione che fa il pieno prossima. La nicchietta tutta curva del capoccio americano. Che nebbia quella notte.
1: Mi cercavano tre autopoliziotte. Ma per un appuntamento, se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei. Ma della nebbia ne spunterà di sei. Bucla veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte.
1: Mi ricordo di Sima Gelerotte.

Listendo, le conto, sono sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte.